0: Ebbene, che idea lo fate?
1: Se voglio il gioco!
0: Ma sta ben, estate!
1: Amor, dunque non più, vigor bel patto!

0: la signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciotti calma,
0: che vuol dir ciò?
1: Ma forse don-

0: Qualcuno nel giardino chiederà.
1: Il signor Clermont.
0: Sonia.
1: Una dama da un cocchio per voi di guano longe mi diede questo scritto.
0: Di Violetta.

feste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omilior. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.